0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: Benvenuti ad Adelaide, dove le culture si incontrano, dove le storie uniche di ognuno di noi trovano posto e danno voce. Benvenuti a Radio Adelaide.

0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: Benvenuti ad Adelaide, dove le culture si incontrano, dove le storie uniche di ognuno di noi trovano posto ed hanno voce. Benvenuti a Radio Adelaide.